0: Seven lume crave, el acito lume cite, la carota lume frate, la pasta che lume secco, lo zumbet lume ten vetro, lo calve lume ten dre, la che zalo lume ten gaulo, grande sal mi fa mal, mi fa tore il babau. Ai, che
1: babau mi pico, che lume babau mi fa mal.
2: Radio Albigès, 4 i 15 4, 104 2, la radio che spendis la lengua nostro.

sebbenché siamo donne, paura non abbiamo per l'amor dei nostri figli, per l'amor dei nostri figli. Sebbenché siamo donne, paura non abbiamo per l'amor dei nostri figli.

altri signoroni che ci avete tanto orgoglio, abbassate la superbia, abbassate la superbia. E voi altri signoroni che ci avete tanto orgoglio, abbassate la

0: Diana me diet a suto bues.
1: Fai bo tu, veni de la vigno, ai pai la mas placandos.
2: L'espus tenguet un ocambo.
3: Lo metze tenguet l'autro, e de la ma que li demorabo o libro, tenguet un otrasso de lampo de cabes, 25 watts, per falun sul can de manombros. Te fager i placum ucal lo gran tour d'espiro de madame la chapelle, seguit d'uno preso directo. Esai tal que nasquet a l'umbro de la bureau berdo, pensado sus l'aurelio esquero, mon primier enfant. Li balieru mu pizzu nu, so que me faget pla plasé, e mon confraire prenguet los honoraris. Ieu daiseri mercuri mut e muquet. Mentirabi a me la zonurs de la reucido e ne sugeri fier. Vigilant e prudent, merces a esculapo. Mas pas comersant, tant pis per mercuri.
4: Eh bé, com vous disioi que la medicina pla cambiat, obioi pas tuort, eh? E pourtant, lo monde de cau ara 80 ans ou mai, son ocust oi tal, lo cambiament es estat rapide. Me cal bubolia calques esclargiments de vocabulari. Christian Mathieu e medici empleo de muts que nautres emplean pas cadotsun. Parlo del caduceu. Il caduceu è l'emblema del dio roman Mercuri, è un bastù d'olivie enrudat de due cerci e susmuntat de due aros. Si è balliat o Mercuri per un altro dio che se dicio Apulun. E servizio a garrir l'ulfissage de l'alcerci. Christian Mathieu parla tobe de Culapo. Era il tobe un diu de l'antichitat, lo diu grec de la medicina. E su un emblema, lo bastu de Culapo, è divengut lo caduceu medical. L'emblema de medicis che l'ombei sull'urboturos, un bastu enrudat per una serp. E ara escuten Paulina Camochina che conta ben, ben, ben.

data da Grecia. Arrivai a sti nave e a bord e nonne nostre. Fravaga e bord.